amar pa vat. Vor voch voch cha kat ni. Voch voch cha go ana. Yerazner yerker.